0: Яа та яа дэс нь олцсон аки 10 жинад асаа кизги Korean Shishi Jaro K3B 9.7 FM Donani za kuro e yat ola ba khun zin ki di PSA e aaj la ilch deish a e ya di na at o she aaj ya di bits a do e aaj di e ki e aaj kha da ol a ki e ya di a gan j do n za go e aaj bits a do e aaj ya di effects di lnin ki Ia di side effects gi ashla be hil chitish al ia di nat oh e aj tohol I shi e aj di kasta at and e aj di hut e si aj bi sinil gi di organs ar ia di bits ando shi ia khahali di asi ye go di anagan di term don zago di term health problems gi ia aj rado ia di anagan gi di terms short term effects di lingi e aj di hatai ye do Jail Zoli Gishi Ajdi Ia irritation Il in Arodi Bilchilko I Aji Lidgi Ia Shibits Ando Jil Kosko Ahwal Indo Hotai Ia Hutan Nile Ado Ia Di Ia Hochesigi Ia Aji Ia Di Tightness Gi I Aji Le Ado Shidi A Oko Il in Di Oxygen Dil Ningi Di At Egi Arashi di carbon monoxide di lnengi e biye di e alledigi e asisun tsesk akun e yil e a di oxygen e ajdi hu di li ajin zinigi e ajdi shi di li at e di bichin e ajdi fidget do e ajdi hu tsiz in e a ye di lne wado e a alto shi di dago e yil e di hu tri e lwasigi bik ako di heart rate di lnengi Ia di nicotine ge ia raise il in I ajde go dilki I ajde go dilgi silki di blood pressure ado ia di hwadje il gwalig di heart rate ge si di ata na I ajde o ia hui il in ado din zago ia di long term ge di health risk ge si ajde di ia di hwadje zoli I si di tki il in di lung damage ia di tar di coat il in e aj di hoje zoli bi do e aj ia di yilch kon e aj di e air sax di lingi ar shi bits an do ia di lead it in ti bich di ia chronic bronchitis ado ia di informa sima ado e aj ia di centers for disease control and prevention e aj ia di recognize ada ila e aj di chronic obstructive ia di pulmonary diseases di COPD di lnengi ia aj ado ulto di hwadje ia aj ia di ia da hol a di heart disease agi aj di njilt oko si ia di hwadde li aj bits oz gi aj di alts isigo il in di nero agi ia aj ado ia di digin il in di datkango ia aj di hwadde I aj bit na zlingi di arterio I waz gi aj wado di I in hi aj wad dill gi I at the trait go I aj ado I ya di shin deko dill ki I ya di ris di lingi I aj I ya di wad jay nil kli gi di heart attacks ado I ya di wad giz on na na go I yil in di strokes I aj ado I ya lto di llod at isi yani I aj hui dill na Ia di toxics, chemicals dan lingi bi yishi di tki yil in hi aje di hu DNA Ia di cause yil in di gasashi stra a da hil tego I aje lo tis di yani gi wul tka goshi ia hu zi zoli do hu da ye do ishi aje ia di culinary cancer I aje wad di hu zin do hu zin tki da di aigi Ia di dobitzilgo il in di weakening Aro di in dalt oagi Ia di lose da il in I aj di atzen I aj di density di lingi di tzgilgo Aro ia di xin lead at in di bitzen I aj watzen gi ia di Ia di ia dobitzilgo di a I di nalt kon nalengo I aj ar di hibigi ia di fractures Do I aj di rheumatoid arthritis I dat agi Ar di nan lla issues dat agi I a si di nat ogi I a bits an do I a di bits nid I si di type 2 diabetes Ia alto di do hwgo si do i e di hwgym i aje di disease i llun do be jo unigi si a ogo i llun hi aje i byts an di cariae i a di i a di llunigi i aje cataracts ar i a di i a fertility problems di i a di a jell trigo do alla di dyna do i aje i a di san dan llunigi i aje i a di a da holl a Of course, he adjiati, ea nehotishi, nzango e adje, ea di resources, ea nyata holla, ea shibaka di nicotine, petesk ekona el ingit therapies, e da di behavior support programs that ege ya adje, to adjinsko, ea di nat o e adjlabedit ege, ea shahilchen adolit, ahe, arnesnilt andege arojana ol kirige, Korean shishijado KTB. 89.7 FM Donanit Arita Koragone Nan Hidish Neil.
1: Hello, darling. Nice to see you.